ci gnocchi sono... Volevo per tutti, ma ci vuole mettere le bombe. Я тебе надо вспомнить.